0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi ringresce!

0: e la donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi.
1: Sono strego di falsi più non prego.
0: In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Testo.
1: Grazie.
0: Testo.

0: qual è il vostro disegno?
1: A norma delle feste, sir, di stato, lo spagella di mia sorella,
0: la Talanti,
1: sì, ma scusa per l'impedimento, ma sono già,

far fino ad otte mal sicuro. Te non è solo, la cappella me più un orto ma chiuso, poi

0: io le indossi, però non posso più sugliero di serpo. Addio.
1: Sentessi per Dio portacoce del giardino,
2: da qua è nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro. Mi fugge il

0: Scelato, scelato, e mio marco ad esempio.
1: Scritto di cesare
0: e mi riti la parola. Oggi giunge la notizia.
1: Scritto di cesare vittoria.
0: E questa sera gran fiacolata, veglia di colo palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata con gloria tosca. E nelle chiese fini al Signor, guardi a testi, non più clamor, fino a fine.

0: Eccellenza, di gran giubilo! Apprestate per il Te Deum! Resta, non mi fermo, ma frutto ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Sta bene!
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui!
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora! Dov'è la cappella degli attavanti?
3: Eccola! Attenta! Ai cancelli!
0: È un'altra chiave! Buon indizio!

0: vuoto! Chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella.
0: Questo pagliere tu lo conosci?
1: Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno,
0: tutte le che sai!
1: Io flo-

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, al riparo. Libera me, Domine. Or tutto è chiaro.

ti puoi cavare addossi, chissà dove sia, sbagli scattaiolo per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, con visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: mosche a palazzo.
1: Un ciambellano uscì a furore in traccia.
0: Apri,

0: al giunto.
1: Entri di buon punto.
2: Comanda la tuona, comanda la caccia.
3: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti. E piombo in casa.
0: Quel bravo spetta.
3: Razzolo, frugo,

0: Era il pittore
1: Caradossi!
0: Ehi, sa dove la cosa sconte? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: E asilo me la villa e che le asia nascosto.
1: Nego, nego.
0: Ia cavalier.

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le pure.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: ben compreso.
1: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
1: E sia, le darai passo, vada all'ora quarta.